0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company, boutique.

0: La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
6: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go. Dance at a River.

mattina presto qui su Radio Company. Salve a tutti i miei cari amanti della musica degli anni 90. Salutiamo anche DJ Nick alla console. Partiamo con un play hit con The Summer Is Magic, Vasco Rossi, la sua Deluse, il remix degli Usura, e poi la versione di un vecchio pezzo degli anni 80 di Kate Bush, questa Running Up the Hill, ripreso dalla Elastic Band.

0: a scorrersi il mitico rocker italiano con Deluxe, il remix degli Usura e The Summer Is Magic di Ply Heat. Ci fermiamo e poi torniamo con un pezzo che ci farà fare un bel balletto. La protagonista è Whitfield.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Italian by Quick. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa. Grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. Italianbyquick.net.

0: il sole.
1: Company.
2: Join the stream.
1: Su Radio Company.
3: Botta da 90.
4: Music.
3: Mr. DJ. Botta da 90. Con Mauro Tonello e

La mattina presto suona Botta 90 qui su Radio Company e come diciamo sempre pump up the volume, perché questo sound va ascoltato a volume altissimo. Gli arrivo Saturday Night, il suo balletto annesso con Wakefield, poi troviamo anche Edward's Wall, la sua Soul Roots.

0: Chi scrive: io mi farei tatuare il logo della Mercedes o comunque un modello di Mercedes, così posso cambiare quella che ho oppure averne un'altra. Mattia, quindi grande appassionato di questa di questo brand automobilistico. Ciao meraviglia, io mi tatuerei te, Viviana. Ma veramente? Oh mamma, tu sei proprio matto, matto del matinè, davvero. Allora, parliamo di foto, perché prima, insomma, vi ho ricordato la vittoria di Kimi Antonelli a Monza. Siamo molto contenti che un italiano abbia trionfato proprio in patria, quindi grande protagonista. Però nelle ultime ore c'è una foto che ha fatto il giro del web, in cui oltre a lui c'è Yannick Sinner, Marco Bezzecchi, altro pilota, e Laura Pausini. Una bella foto di gruppo, sorrisi, giustamente, atmosfera da festa, perché lui aveva appena vinto. Bella la foto di lui che si mangia gli spaghetti dentro il trofeo, insomma, molto carina, molto suggestiva. Questa foto però è stata molto criticata perché ritoccata, e quindi già iniziano a circolare sul web: ma allora Laura Pausini che ritocca le foto, l'ha ritoccata con la I. Anche Selvaggia Lucarelli ha detto: ma non è tanto il fatto che lei abbia ritoccato la foto, perché in effetti, scusatemi un attimo, lo facciamo tutti, chi di più, chi di meno, e chi satura, e chi strafiltra, e chi se ne mette uno, chi se ne mette due. Però Instagram ha i filtri, e quindi lo sappiamo che le foto non sono originali al 100%, difficilmente ci mostriamo così. Lei dice però già circolava la foto originale, forse lei non se n'è accorta, e quindi è iniziato un po' questo campionato originale contro ritoccata. Ma secondo me non è che se la prenderà più di tanto, anche perché se poi uno ti incontra per la strada, cioè sei tu, ti puoi truccare un po', ma sei tu. Quindi dai ragazzi, lo sappiamo che sui social siamo tutti buoni.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

no. Ho fatto il mix, quella era Annalisa, la novità che abbiamo appena ascoltato su Radio Company. Allora, oggi è l'8 settembre, l'8 che è il numero, no, l'infinito, il simbolo dell'infinito, può essere anche visto come 2-3, cioè un 3 normale e un altro tipo speculare, no, come se fosse davanti allo specchio. Perché vi dico questo? Perché a parte che il 3 è un numero che io amo tantissimo, è considerato il numero perfetto, magari piace tanto anche a voi, io amo tutti i multipli del 3, ma sembra che sia proprio vero che abbia una marcia in più, un numero perfetto di nome e di fatto, perché lo troviamo intanto dappertutto, da sempre. C'è la Trinità, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, i tre moschettieri, e poi, secondo la psicologia, il nostro cervello apprezza particolarmente le informazioni organizzate in gruppi di tre, perché risultano più semplici da capire, sono più ordinate e sono più facili da ricordare. Basti pensare a frasi tipo veni, vidi, vici, oppure liberté, égalité, fraternité. Sono tre parole, dammi tre parole, sole, cuore, amore, per dire una canzone che comunque ci è rimasta impressa. Ricordiamo la Valeria Rossi, che tra l'altro è stata anche protagonista del 90 Festival proprio quest'estate a Prato della Valle. Quindi il 3 per il nostro cervello ha davvero un certo fascino, è in qualche modo il numero perfetto. 2 sono troppo pochi, due concetti, quindi 3 è il numero giusto. Se vogliamo che qualcosa venga ricordato, dobbiamo pronunciarla 3 volte o comunque esprimerla in 3 parole, sì, devono essere 3, non 2, non 4, e il cervello potrebbe ringraziarci. Vi chiedo se è proprio il 3 il numero perfetto, se è un numero che vi piace o vi sta antipatico, o ne avete un altro. Se vi va, ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333 2688 688.

di red carpet al Lido di Venezia, e non solo, perché li facciamo anche in giro con voi, con noi, gente comune, noi MIP. E oggi è il giorno di Xavier Bardem e di Penelope Cruz, grande coppia anche nella vita, veramente fantastici, stanno insieme da un sacco di tempo. Allora, per quanto riguarda il vostro numero preferito, c'è un matto del mattinè che ci dice: il mio numero preferito è l'8, quindi oggi per te è un giorno speciale, 8 settembre, io ho 3-8 nella mia data di nascita, addirittura te li sei giocati all'8? No, mi sembrava... Vabbè, sicuramente lo avrei fatto. E poi c'è anche chi scrive invece per quanto riguarda i filtri che ci mettiamo sui vari social. Ciao Vivi, ma sarò l'unica che non usa i filtri? Mai, neanche ho Instagram o TikTok, a malapena uso Facebook. Vabbè, è per questo che non li usi, perché non ne hai bisogno, non utilizzi proprio i social, dove comunque sono disponibili, quindi uno lo fa per vari motivi, per vedersi più bello, perché ormai la cosa, diciamo, pericolosa forse è che poi ci abituiamo troppo a quell'immagine che non corrisponde esattamente alla realtà, ma noi lo sappiamo benissimo. Li usiamo anche così per sperimentare, per divertirci, che sarà mai, l'importante è mantenere, come dire, l'aderenza con la realtà. Gli influencer ne usano parecchi, adesso però devono stare un po' attenti, perché come vi dicevo

0: serie Big Bang Theory.
1: Il teorema di Sheldon, che stabilisce che il 73 è il miglior numero possibile perché ha proprietà uniche al mondo, tipo è un numero primo, il 73 è esattamente il 21esimo numero primo della sequenza. Moltiplicando le sue cifre, 7 per 3 si ottiene 21, ovvero la sua posizione nella lista dei numeri primi, e poi invertendo le cifre, vabbè, questo sta peggio di me, di 73 si ottiene 37, che è il 12esimo numero primo, 12 è il numero inverso di 21. Anch'io faccio questo tipo di calcoli, perché per esempio il mio numero preferito è il 27, proprio perché 7 più 2 fa 9 e 9 è un numero che mi piace, sono tutti multipli di 3. Questo è il teorema di Viviana. Ragazzi, beh, direi che è il momento di chiudere quasi, quindi state con noi fino alla fine, till the end. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: balliamoci sto flamenco paranoia con Samurai J, il nostro successo del presente e dal passato. Freur, aspetta che lo sembra un po' sputi quando lo dici. Freur con Dut Dut. Ci salutiamo per oggi, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì, quindi saremo finalmente lì in vetta on top dello scivolo, pronti a scivolare verso il weekend, a metà settimana, e tornerete voi matti del mattino protagonisti con la corrida. Ciao Martino, ben arrivato. Mi sembri, sai quando fai le ore di buco a scuola, che arrivi alla sei arrivato alla seconda ora, anzi alla terza. Va bene, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao su Radio Company, le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Emma Bonino è stata ricoverata ieri sera all'ospedale Santo Spirito di Roma a scopo precauzionale. I medici hanno riferito che le sue condizioni sono stazionarie, seppur delicate. La leader di Più Europa, 78 anni, è cosciente, i parametri vitali sono accettabili. Bonino ha in passato sofferto di un tumore al polmone sinistro. Quattro opere d'arte sono state rubate nella notte al Museo Renoir di Cannes-sur-Mer in Costa Azzurra. Il furto, confermato dalla polizia locale, riguarda tele per un valore stimato intorno ai 9 milioni di euro. Gli investigatori non hanno ancora reso noti i titoli delle opere sottratte. Durante la fuga i ladri avrebbero però abbandonato una delle quattro tele rubate. Le autorità russe hanno riferito di un attacco di droni sulla città di Saratov, causando danni alle infrastrutture civili e circa 10 feriti. L'attacco è avvenuto dopo la scadenza di una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina. Mosca ha ripreso i bombardamenti sulla capitale ucraina, appunto, provocando la morte di due persone. Oggi è prevista una riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina con la partecipazione del capo della NATO Rutte e dei ministri della difesa di Germania, Regno Unito e Ucraina. Il cancelliere tedesco Merz si dichiara scioccato ma non intenzionato a dimettersi dopo il risultato elettorale in Sassonia-Anhalt. Il suo partito ha registrato un crollo al 17,2%, mentre l'ultradestra ha raggiunto il 43,8%. La situazione politica a Berlino è tesa. Nonostante le pressioni, Merz ha affermato: arrendermi non è un'opzione. Intanto migliaia di persone si sono radunate ieri alla porta di Brandeburgo a Berlino per protestare appunto contro la vittoria regionale dell'AfD. La mobilitazione del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord prosegue fino alle 21 di stasera. Sono previsti possibili disagi e ritardi per i viaggiatori su tutto il territorio nazionale. Fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21. Lo sciopero non riguarda il trasporto locale. Lo sport, la Serie A, la Lazio vince in rimonta 2-1 in casa dell'Udinese, Cagliari-Lecce 1-0, Champions League si parte stasera con Real Inter. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Ale e Jenny con Dracula, il remix. 11.06, amigos y amigas, pronti e carichi per cominciare la nostra mattinata insieme. Quindi Martino, cortesemente, senza ulteriore indugio, la sigla.
1: Grazie. Allora, perché essere sempre pomposi in tutto? Questo è Ciao amigos y amigas, señoras

0: scoperto che se parlo un pochino come Topolino o faccio un po' l'opera lirica, la voce mi si affatica di meno.
1: Quindi potrei parlare così fino alle 13. Oh oh.
0: Bello. Insomma, dopo 30 secondi uno cambia radio, rompe la macchina, toglie direttamente l'autoradio, lo lancia in autostrada e chi si è visto che si è visto. Buongiorno amici, come state? Sono le 11.08, comincia Snack, Giulipego e Martino fino alle 13 questa settimana, due terzi di Snack. Vi lascio subito

0: 23 Dua Lipa con Dance the Night. Amici, le 11:11, io vi devo ringraziare perché sono tanti i messaggi che arrivano riguardo alla salute. Si sente che stai un pochino meglio. Sì, questi messaggi sono arrivati dopo una sessione di scatarramento che è durata tutta la canzone di Dua Lipa che avete appena sentito. Però un pochino meglio, dai, è tutta. Invece ci fermiamo qualche istante, tra pochissimo però restate qua perché ho bisogno di voi.
1: Radio Company Snack. Radio Company.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

abbinamento di Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore, le 11:21. Amici, buongiorno. Cominciamo ufficialmente le nostre due ore insieme, Giulia Pego e Martino al lato tecnico. Questa è Radio Company, ovviamente snack. Oh, ragazzi, è arrivato settembre. È arrivato in realtà già da 8 giorni. Oh, già da 8 giorni, tra l'altro. Siamo quasi a metà settembre. È un attimo che è Natale, ma non vorrei aprire questa parentesi perché ne avremo di tempo per ascoltarci la Maraia. Quindi lasciamo stare, Martino. No, non la metterti. Io ti vedo, io ti leggo nel pensiero. Quello sguardo è lo sguardo di una persona che adesso non ascolterà nulla di quello che io dirò in questo momento, perché dovrà cercare su internet Mariah Carey o la World for Christmas is You. E non lo farai. Sappi che questa cosa oggi non la facciamo. Magari la settimana prossima sì, per adesso no. Ma con settembre, si sa, adesso ci stanno tutti scartavetrando anche un pochino la wallera, perché sono finite le ferie e si torna al lavoro. Con le ferie sono finiti i soldi, è finita un po' la voglia di vivere, è finito tutto quello che di bello ci ha portato l'estate. Ma per ogni fine, amici, c'è un nuovo inizio, e quindi bisogna ricominciare. E qual è il miglior modo di ricominciare se non tornando a casa propria, tornando alle radici? Un pochino siamo obbligati a farlo, perché le vacanze non è che si può vivere alle Maldive per tutta la vita. Torni a casa. E quindi è quello che ci capita adesso, e poi vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi. Tra le varie fini che arrivano in questi giorni, è arrivata anche la fine di tutti i tour estivi degli artisti. Ne abbiamo ascoltati tantissimi. Poi c'è chi magari continuerà ad andare avanti già con il tour autunnale, il tour invernale, però alcuni hanno proprio concluso. È il caso per esempio di Fulminacci. Ho letto proprio un articolo questa mattina. Fulminacci ha concluso il suo tour estivo, che era cominciato il 23 giugno, che l'ha visto in tutta Italia. Questo sabato ha fatto l'ultima data a Sesto Fiorentino. Ma perché vi racconto questa cosa? Perché mi ha fatto sorridere la reazione che ha avuto di fronte a una fine del genere. Lui ha detto: sai cosa? Adesso ho concluso, migliaia e migliaia di persone, un frullatore di emozioni, adesso ho finito. Io domani me ne vado a pranzo dai miei e sono sereno e torno a casa. Noi ci aspettiamo dagli artisti, no, che adesso prendano il jet privato e vadano a fare tutte le cose, i viaggi. No, lui ha detto: a me non me ne può fregare di meno, io voglio tornare a casa e torno a pranzo dai miei, perché quella per me è casa, è la sensazione di casa. E allora vorrei parlarne anche insieme a voi al 333-2688-688. Alla conclusione di qualsiasi cosa, esperienze lavorative o personali che siano, che cos'è che vi fa finalmente sentire a casa? Parliamone un po' di dolcezza oggi, dai.

0: Clark con It Takes a Fool to Remain Sane. Alle 11.30 parliamo di casa, parliamo un po' come la Madeleine di Proust, che con un l'unica cosa culturale che so e che userò tutti i giorni per aumentare un pochino il livello di questo programma, un po' quella cosa che ti fa sentire a casa appena la vedi, la senti o quello che è.
1: Sentiamone casa una. Uguale i miei animali, il mio divano, la mia televisione, la mia bieretta, mio marito e mia figlia quando ritorna a Padova. Per me questa è casa.
0: Già manca una di queste cose? No, non c'è casa. Non c'è la bieretta? Non è casa. Non c'è il marito? Non c'è il marito. Quasi quasi. Un altro messaggino al volo prima di una pausa. Il profumo del sugo che cuoce. Mia nonna lo faceva tutte le domeniche. Ancora oggi quando lo sento mi viene proprio quella sensazione lì. Quando ti svegli la mattina che vorresti un cappuccino e una briochina, invece c'è odore di ragù e cipolla in tutta la casa.

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 44.

anche degli U2 insieme a Martin Garrix. Questo è un ultimo singolo del 2026, si chiama Fireflies. Sono quasi le 11.40, ancora buongiorno. Se vi siete appena collegati, state ascoltando Snack, Giulia Pego e Martino. Vabbè, ormai basta. Più che altro stiamo parlando di sensazioni. Stiamo parlando di quelle sensazioni, emozioni, profumi, cose, paesi, città che vi fanno sentire a casa. Quei luoghi o quelle cose che, anche se siete magari dall'altra parte del mondo, dite: oh, questa cosa qua secondo me è casa. E allora al 333-2688-688 leggo un po' dei vostri messaggi. Lei scrive: per me la coperta sul divano, qualcosa da guardare e sapere che non devo uscire. Probabilmente sto invecchiando. Sì, e amica mia, siamo tutte sulla stessa barca. Quando ti portano in vacanza, andiamo, facciamo, esploriamo. Stasera, la baldoria. No, lasciatemi a casa con la copertina, magari la TV, magari c'è anche la TV, perfetto. E chi ci ammazza? No, a noi, vecchi dentro. Poi, ovviamente, quotatissimo, le zampette del cane quando torni a casa. Quello, soprattutto se hai il parquet, quelle unghiette lunghissime che sbattono, è sempre una bella sensazione. Poi, anche dall'altra parte del mondo, vedi, una telefonata con mia sorella. Possiamo anche parlare di niente per un'ora e mezza, ma dopo quella telefonata mi sento sempre un pochino più a casa. Vedi che bello poter contare su qualcuno. Oppure il letto. Grazie. Dopo giorni fuori, quando torno e mi sdraio nel mio letto, penso sempre: ok, ora sì, ora sono arrivato. Il letto, e io aggiungerei anche la tazza. Anche il WC. Anche il WC. No, correggetemi se sbaglio, però fammi sapere anche tu, Martino, che sei qua in questo momento. Tornare a casa e sederti sul tuo trono è un po' come il letto. Cioè, quella sensazione lì. Tutti i troni che ci sono negli altri paesi del mondo, sì, belli, ma la fisionomia che ha preso la tua tavoletta, le tue chiappe, proprio la forma, quella non la batte nessuno. Poi il rumore della moca, risposta italianissima, e quello anche ti va bene perché lo puoi portare dall'altra parte del mondo. E poi carino questo messaggio: a me fa sentire a casa cucinare per qualcuno. Non per forza mangiare insieme, proprio preparare qualcosa pensando a quella persona. Poi te lo mangi tu, però vabbè, ho pensato a te.

0: quale devi dire? Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. In questo 2026 Gianna Nannini si sta veramente prendendo tutto, perché ne abbiamo ascoltati non molti dei suoi singoli, credo un paio, due o tre per adesso, però tanta roba. Leggevo anche, a parte che il 2026 è il 50° anniversario della sua carriera e quindi lo sta celebrando veramente alla grande, ma tra pochissimi giorni, nello specifico l'11 settembre di questo 2026, uscirà il suo nuovo progetto che si chiama Gianna Gold, che include anche, questa è una cosa molto carina, la ristampa del vinile del suo album d'esordio. E quindi potremmo avere di nuovo nelle nostre case anche l'album di esordio di un'artista che poi si è rivelata essere veramente pazzesca. Un po' a fagiolo per quanto riguarda i ritorni, no? Ritorni a casa, che è quello di cui stiamo parlando proprio in questa nostra prima ora insieme. Se tanti di voi mi hanno scritto: ah, la casa, la moka, il sugo, la pasta asciutta, il divano e la coperta, c'è finalmente qualcuno di un pochino più attivo. Monica mi scrive: al contrario, io adoro ritrovare tutte le mie attività, piscina, trekking e allenamento, visto che tutto l'anno ho a che fare con divanari in ferie. Io vorrei essere loro, io vorrei essere i divanari in ferie con cui tu hai a che fare. E poi anche lui, il mio il lupo, ho guardato una foto, ha un cane lupo pazzesco, meraviglioso, vedi, brava. Ci sono anche altri risvolti del tornare a casa a settembre, magari ne parliamo tra poco. Fatto sta, ve lo anticipo, che sembra che la sensazione del voler cambiare lavoro quando si ritorna dalle ferie e si ritorna a casa sia una cosa più comune di quello che pensiamo.
1: Radio Company Snack. Radio Company.

Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

0: Sombra che si chiama My Body Isn't Ready, è il nostro successo del presente e dal passato. Sheryl Crow con Run Baby Run. Mi fa ridere perché poco fa vi ho anticipato il titolo di questo articolo che parla del rientro dalle ferie e di quanto il rientro dalle ferie ti faccia dire voglio cambiare lavoro. Le sensazioni sono tante, non è tanto perché il lavoro in realtà non ti dà soddisfazione, quanto più perché con le ferie togli tutti quei fastidi, le call, i colleghi, quel rumore di fondo fastidioso, e quindi quando torni magari dopo una o due settimane o tre, chi è più fortunato dice sai cosa, cambio tutto. Sorrido perché raccontavo a Martino nel fuori onda questo articolo e lui mi ha detto solo a settembre, io lo penso tutto l'anno. Grazie, è un piacere essere tua collega. Ci fermiamo, è mezzogiorno in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Menzogna assoluta, commenta il primo ministro, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, stavolta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino a Nizza. Calcio, l'Inter inaugura stasera alle 21 la stagione delle italiane in Champions League, ospite del Real Madrid dell'ex Mourinho e del fuoriclasse Mbappé, ma non trema capitan Lautaro.
3: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, con giocatori di altissimo livello, ma noi abbiamo le nostre armi, abbiamo giocatori anche che dimostrano ogni anno che sono un livello importante.
2: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
7: Radio Company. Che passa? Love.

sia, no? Coppa Vecchia. A leggerlo da lontano, se non vedi troppo bene, mi pareva che si chiamasse Coppa Vecchia questo disco. Ho detto, hai capito Shakira che è diventata una dei nostri? È finalmente una di noi? E invece no, era Coppa Vecchia il disco che apriva la nostra seconda e ultima ora insieme, le 12.06. Buon pomeriggio, amici, state ascoltando Snack. Abbiamo parlato di lavoro, della possibilità di lasciare il lavoro dopo le ferie perché ci rendiamo conto veramente che siamo insoddisfatti. La verità è che il 99% delle persone poi ha questo pensiero, che resta però un pensiero, perché poi ci rendiamo conto che c'è la casa da pagare, che bisogna fare le cose, bisogna vivere, poi magari qualcuno ha dei parenti, non è che puoi dire prendo e me ne resto in vacanza, basta, mollo tutto. O forse sì. È il caso di questa ragazza, si chiama Michela, di 38 anni. Lei è andata in vacanza alle Maldive quest'anno e c'è restata. Non è mai più tornata. Ha detto, sai cosa? Ma chi me lo fa fare? Io un uomo non ce l'ho e chi se ne frega ad averlo. Parenti, amici, sì, ok, ma li potrò andare a trovare in vacanza. Qua si sta talmente bene che io quasi quasi ci resto. E così ha fatto. È andata in vacanza a Toulouse. Qual è l'accento delle Maldive, per dirlo bene? Toulouse, un'isola che è molto molto bella, celebre per surf, snorkeling, yoga, di quelle isole dove vai proprio nel resort a rilassarti, a non fare una mazza tutto il giorno. I proprietari della casa dove lei alloggiava le hanno detto, ma sei così carina amica, ma perché non resti a gestire magari un po' l'accoglienza dei clienti o i gruppi di turisti italiani, perché magari c'è la barriera linguistica, ogni tanto ci porta ad avere delle difficoltà, che fai, resti? E ha detto sì. E lei è ancora là e sta facendo la vita dei sogni di tutti. Certo, devi essere disposto a lasciare la tua quotidianità, i tuoi legami. Ma lei ha detto, ma che me frega a me dei legami, che è la stessa cosa che leggo nel tuo cervello in questo momento, Martino. Se vuoi partiamo, io

Sarandi con Good Old Days. Si sprecano i commenti alla notizia di Michela, questa ragazza che ha deciso, che è andata in vacanza alle Maldive, non è mai più tornata, non perché le sia successo qualcosa di brutto, ma perché ha deciso di restare lì perché si viveva meglio. Ma ovviamente l'italiano medio deve farsi riconoscere, perché è vero che tanti sono i commenti di complimenti, ma ci sono anche quelli massimo 2 settimane dopo, sai che noia. Ma guarda, intanto non vedo perché dovrebbe annoiarsi, dato che è una vita che ha scelto lei, è andata, lavora, quindi non è che si gratta tutto il giorno, fa cose, ne fa un sacco. Tra l'altro, prima sono andata a leggere, è anche diventata guida snorkeling e dive master, quindi quelli che assistono i subacquei durante le immersioni, quindi fa un botto di cose. E posso dire, ma pure che si annoiasse, ma meglio annoiarsi alle Maldive che nel monolocale qua dietro

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

2015, Kaigo con Firestone. Amici, dobbiamo quasi fermarci, tra poco si gioca e succederanno tutte le cose consuete che succedono ogni giorno, ma ho un'ulteriore notizia per voi che si lega un pochino a quella di prima della ragazza delle Maldive che è presa e andata. Se è una cosa che vi intriga, perché comunque i messaggi positivi e di ammirazione a questa cosa sono arrivati, se è una cosa che vi intriga sappiate che se può fa più o meno la stessa cosa alle Hawaii. Martino, apri bene le orecchie. Non è che ti pagano, però hai vitto e alloggio gratuito alle Hawaii, al Sela Pig Sanctuary. Fai il volontario, devi occuparti dei maiali. Se tu vai là, coccoli i maiali, gli cambi l'acqua, gli fai le pulizie, eccetera, eccetera, tu puoi stare lì a gratis. E l'impegno è solamente di 20 ore settimanali. Giusto, niente, neanche meno di un part time. Cosa sono, un 5 orette ogni tanto? Vai, spazi, coccoli il maiale e sei alle Hawaii gratis. Si può fare. Sì, sì, te lo giuro. Credo che siano anche aperte le selezioni, perché stanno cercando dei volontari disposti a fare questa cosa qua. E mi stai guardando con una faccia come, amici, mi sa che da domani saluteremo per sempre Martino. Guarda che però non ti pagano, non hai nulla in cambio. Anzi, non so neanche se il vitto è proprio completo. Ti danno sicuramente l'alloggio, che è già tanta roba, voglio dire, piuttosto che pagarti da mangiare. Poi ci sono i maiali, in caso, pam! Poverino. No, non si fa. Comunque è una bellissima opportunità. Sappiate che si può fare volendo. Quindi da domani mi sa che gli uffici si svuoteranno tutti alle Hawaii.

0: non fare oggi ciò che puoi fare domani. E anche questo, insomma, è un bel, è un buon punto, è un buon punto di vista. Ciao belli senza conti, io vi scriverò domani se sono una procrastinatrice. Saluti da Giulia, tessera ignorante 227. Beh, vedo che insomma avete agganciato abbastanza bene il mondo. Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Ciao belli, io sono un gran procrastinatore. Mi capita spesso di rimandare a cagare la stessa persona.
0: Quello è una cosa che capita abbastanza spesso e quindi... insomma, bisogna cercare di stare un attimo attenti. Fatelo una volta e non, come dire, procrastinate il mandare

0: faccio io il finale in anticipo. Allora, 333-2688-688, oggi parliamo di procrastinazione, cioè rinviate le cose. Avete passato l'estate a rinviare oppure siete quelli precisi che quando ci sono da fare le cose le fate immediatamente? E per esempio quest'estate magari dovevate fare 1, 2, 3, 4, 5 cose e effettivamente le avete fatto, ce lo raccontate oggi qua su Radio Company, 333-2688-688, nel Belli Conte 4.0.
1: Ciao Belli Conte.
2: Radio Company Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla.

0: soprattutto quando vuoi tu. Frigo, no?
1: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Company.

0: Attenzione, io sono campionessa mondiale del procrastinare qualsiasi situazione, soprattutto quando devo stirare, e quello credo che tu non sia sola. Quando vedo che il cumulo diventa alto più di un metro, allora so che devo attivarmi. Quindi praticamente non è procrastinazione questa qui, è diciamo che hai dei margini, chiamiamoli così, di urgenza, di emergenza, che sono abbastanza ampi.
1: Ma un metro di roba da stirare è una roba così, tanta,
0: Sì, ti metti una giornata, stai lì. Ma un po' ti fa male la schiena. Tu, DJ Megalo, sei uno stiratore?
2: No.
0: No? Appendi bene?
2: Sì.
0: La famosa pratica dell'appendere bene, ragazzi. Sì, ci sta. Ah, è la suocera che stira. Ah, furbacchione, furbacchione. Sentiamo chi c'è al citofono, dai. Allo?
3: Io sono 5 anni che continuo a dire domani mi metto a dieta, non ci sono ancora riuscite.
0: Complimenti, ragazzi. Anche quello, tema profondo del pre-estate, ma anche del post-estate. Tema quasi ignorante.
4: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Allora, siamo pronti per una nuova puntata del Club degli Ignoranti, dove vi diamo la possibilità di accedere al nostro club. C'è anche in regalo, per il più bravo, il più originale, la possibilità di portarsi a casa la tessera ufficiale del Club degli Ignoranti. Allora, io vi do una parola. Di questa parola voi dovete ricreare da zero il significato. Abbastanza chiaro? Volete un esempio? Vi faccio un esempio. Se la parola fosse vago, che cos'è il vago, la vago, le vago, lo vago, l'uvago? Insomma, dicesi vago. 333-2688-688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi per tentare di entrare nel club degli ignoranti è proprio vago.

0: l'eleganza, lo stile, la classe in questa puntata del Belli Conte 4.0, ma soprattutto momento dedicato al club degli ignoranti. Le vago sono le mutande dei non binari. Devo dire che non lo sapevo. Cioè, se tu sei non binario, il che significa un po' di qua e un po' di là, adesso vorrei dire delle cazzate, però vabbè. Allora, vago, visto, affrettatamente, ignorato, omesso. È un acronimo, quindi. La tattica di aprire una mail di lavoro, leggerla, far finta di nulla e segnalarla di nuovo. Beh, qui ci sono anni e anni di specializzazioni al lavoro. Sentiamo chi c'è al citofono, va.
1: Buongiorno a tutti, sono Davide. Luis Vago è il cacciatore brasiliano anni 80 che è stata una meteora.
2: Ciao Belli Conte, io avevo un problema ad un piede, sono andata dal pediatra e mi ha diagnosticato la luce vago.
3: La vago è una bicicletta che ti porta dove vuole lei.
0: Ah, interessante, bene bene bene. La vago è un tipo di canna da pesca per lanciare molto lunghissimo. Il nome deriva dal fatto che non si sa mai, non si ha mai la certezza di dove si sia esattamente lanciato. 3332688688 per provare a entrare oggi nel club degli ignoranti. La parola di cui dovete ricreare il significato è vago.

0: vago. La parola di oggi del Club degli Ignoranti è vago. Attenzione, allora, vago è il mignolo valgo, non l'alluce. Quindi mi raccomando, se avete un mignolo un po' stortignaccolo, diciamo così, avete presente? Ok, si chiama mignolo vago. Poi c'è l'alluce valgo e invece c'è il pollice vago, quindi siamo più o meno sempre nella stessa zona. Isola di Vago, isoletta sperduta a Ibiza dove soggiorna il buon Stefano Conte per non essere disturbato. Poi scopriremo se è sull'isola di Vago. Chi è?
1: Cos'è il vago? Il vago è quello percolo che il paguro crea, quella porticina che il paguro crea per chiudersi dentro la conchiglia per proteggersi dai predatori, ok? Quando il paguro muore, perde il vago, il mare se lo porta via, e se lo trovi sulla spiaggia, il vago porta fortuna.
0: Quante cose scopriamo dei nostri ascoltatori, incredibile. Vago, cimitero senza nomi, e questa devo ancora capirla, nel senso che ci dovevo scrivere un cimitero, ho capito, un cimitero vago, ma perché un cimitero, ragazzi? Ciao, Vago è la sottomarca dei Succhi Pago, ci sono quelli famosi e poi ci sono anche, insomma, quelli un pochettino meno celebri. Chi è?
2: Vuoi sapere come c***o?
0: No!
2: Prendi su Poste Vago! No. Yeah.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

0: stile, la classe e l'eleganza di Michael Feiner, Mantra. E siamo pronti per dedicare il cancan finale ad una nostra amica, ovvero la vincitrice di oggi del Club degli Ignoranti. Premiamo Elisa, che ci ha mandato il messaggio che ora vi facciamo sentire.
1: Cos'è il vago? Il vago è quello percolo che il paguro crea, quella porticina che il paguro crea per chiudersi dentro la conchiglia per proteggersi dai predatori, ok? Quando il paguro muore, perde il vago. Il mare se lo porta via e se lo trovi sulla spiaggia, il vago porta fortuna.
0: Ah, pensa un po'. Va bene ragazzi, ad Elisa arriverà la testa del Club degli Ignoranti. Quante volte abbiamo rotto le scatole ai paguri in spiaggia. Ma detto questo, io vi saluto, ci risentiamo più tardi a partire dalle 18 con tutti quanti in lista. Grazie al DJ Megaloman, ciao. A dopo, a dopo. E due, due minuti.
2: Radio Company Time.
3: Venezia!
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo.

0: Flamenco Paranoia su Company 14.5, amici.
1: Good morning!
0: No, good afternoon, vabbè, buon pomeriggio.
1: Per noi è ancora giorno, calcolando a che ora ci siamo alzati oggi.
0: È vero, oggi ci siamo svegliati molto molto presto.
1: No, ve lo ricordo. Tardi per me.
0: Vabbè, non importa, comunque per me è molto. Le 8 e un quarto,
1: tardi.
0: Comunque è un bel orario per svegliarsi, per iniziare a fare delle cose. Ve lo ricordiamo, siamo in diretta per tutta la settimana dal Lido di Venezia per l'83esima mostra del cinema di Venezia.
1: Sì.
0: E ovviamente abbiamo realizzato un paio di contenuti questa mattina.
1: Uscirà il secondo questa sera, però è bello essere qui dopo la nostra prima notte di questo di questa
0: che
1: luna di miele dei fischelli,
0: sì,
1: dai,
0: infatti,
1: chiamiamola così.
0: Non ti sei concesso come mi sarebbe piaciuto, però vabbè, dai, non importa, alla fine ti posso dire comunque qualcosa.
1: Sì, guarda, mettiamo la sigla,
0: è stato
1: che
0: un bel
1: è meglio,
0: sonno,
1: dai.
0: È stato un bel

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio e soprattutto buon martedì 8 di settembre.
2: 8, 8.
1: Meno uno al compleanno di Gianluca Pacini.
2: Scusatemi un attimo, ma quando ricomincia la scuola?
1: Oggi.
2: Cioè oggi?
1: In teoria ho visto delle
2: oggi,
1: storie.
2: Proprio oggi ricomincia la scuola.
1: Ma dipende dalla regione poi.
2: Ovviamente parlo del nostro caro e amato Veneto e poi ovviamente anche del Friuli Venezia Giulia. Ho sentito gli amici della Puglia, loro riprendono il 30 di ottobre e io ho detto vabbè, bravi ragazzi, giustamente fa ancora caldo, godetevela un po' quest'estate.
1: Ottobre del prossimo anno comunque.
2: Allora,
1: giovedì 10 inizia in Veneto.
2: Giovedì 10 in Veneto, quindi dai, altri due giorni di pazzia appunto per quanto riguarda i vostri figli, mentre tenete duro genitori, dai, e che tra due giorni ve li levate fuori dalle valle.
1: Se poi la nostra grande famiglia voglio pure prendere spunto. Le vacanze di Natale per i bimbi sono da giovedì 24 dicembre a martedì 5 gennaio.
2: Ma ti posso dire,
1: azienda,
2: non è male.
1: Se ti va, no, ci mandate tutti.
2: Anzi, già ve lo diciamo, il giorno di Natale noi saremo in onda, quindi non vi preoccupate.
1: No.
2: 15-18 se non sbaglio. Vabbè, amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Noi siamo i Pischelli. Ciao Chicco.
1: Ciao Gio.
2: Ovviamente ciao anche a tutti voi. Due ore da passare insieme fino alle ore 16. Come al solito le nostre coordinate. Oh, le nostre coordinate. Ma chi sono? Sempre le stesse. 333-2688-688. Messaggi scritti e vocali di qualsiasi cosa voi state facendo.
1: Salutiamo anche l'amico che schiaccia i tasti, ovvero DJM in sede centrale.
2: Grandissimo. DJM che ci fa un sacco di domande su quello che succede nel festival. Ci piacerebbe dirgli di più, ma in realtà non sappiamo niente.
1: No, anche
2: quindi
1: perché,
2: vabbè, comunque.
1: Prima abbiamo visto, credo, un'attrice italiana famosa, ma noi l'abbiamo fissata per mezz'ora e ha detto: mi ricorda una faccia di
2: qualcuno. Lei ha detto sì, sono io. E abbiamo detto: guardi, non mi scusi
3: per stalking.
1: Che poi, tra l'altro, in teoria abbiamo urlato durante un'intervista del TG5.
2: Sì, infatti, lui fa ad un certo punto, se guardate il TG5. Credo l'edizione di cioè quella già andata in onda, ad un certo punto potreste sentire noi che confabuliamo qualcosa,
1: diciamo non sappiamo qual è la password del wifi.
2: Vabbè, siamo pronti a cominciare e facciamolo subito con il nuovo disco di Miley.

0: singolo di Miley, si chiama Base Persuades, questo titolo che insomma ti fa sciogliere un sacco di muscoli che non sapevi di avere sulla faccia.
1: Beh amico mio, dopo un po' cioè è arrivato il momento di usarli quei muscoli lì. Comunque mi piace questo rebranding di Miley, che ad un certo punto ha deciso di eliminare il suo cognome per utilizzare semplicemente il suo nome.
0: Si vergognerà, tra 20 anni sarà soltanto
1: esatto.
0: E poi è la copia di DJM
1: e poi cambierà
0: punto.
1: Beh tipo Kanye West, che adesso si chiama Ye.
0: Yeah,
1: se ci pensi. Yeah. Alla fine
0: noi
1: è così.
0: Facciamo a Yeye Brazov.
1: Esatto, amici, ancora buon pomeriggio. I Pischelli in diretta dal Lido di Venezia per quanto riguarda la mostra del cinema di Venezia. Ad ogni modo abbiamo dei messaggi arrivati al 3332688688. Sentiamo.
0: Salutiamo Scud. Michele, probabilmente, okay. da Rovigo. Se non sbaglio, che scrive: ciao Pischelli, sto rientrando da lavoro per fare una sorpresa a mia moglie. Oggi è il nostro secondo anniversario di matrimonio. Saluti a tutti.
1: Bene,
0: ma noi l'abbiamo letto. Se tua moglie ascolta la radio non è più una sorpresa.
1: O se sua moglie stava facendo altro, in questo momento si sta preparando per ospitare.
0: È stata avvisata, bene.
1: Dai, ovviamente scherziamo, però io odio le sorprese, raga, non facciamo queste cose. Mettila, non fare le sorprese, programmiamo tutto. Guarda, arrivo alle 16, sono lì, in maniera tale che così
0: organizzi mentalmente.
1: È capito, vabbè, dai, abbiamo appena cominciato, noi facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: oggi si chiude con Sophie Tucker e Gorgon City, la loro House Arrest. Poco prima Kungs Lipstick, e siamo partiti con Elton John e Britney Spears, la loro Hold Me Closer.
1: Sono sempre tre i dischi scelti appunto da Mauro Tonello. Domani torneranno ovviamente alla stessa ora. Adesso però dobbiamo ricordarvi una cosa, ovvero il nostro comp'anniversario. Due chiamate a disposizione anche oggi. A quanto pare oggi i posti liberi sono due. Però non piangere, amico mio.
2: Perché sei tornato?
1: Senti qui la mia bella pacca sulla spalla.
0: Non potevano rapirti a Creta?
1: No, non è successo. Non è successo, anche se non ti ho
0: venderti.
1: Ti ho raccontato qualcosa. Che ho offeso un parcheggiatore.
0: Non ho dubbi.
1: Sì, ho offeso un parcheggiatore perché
0: non
1: questi
0: si fa
1: qui.
0: Così,
1: praticamente, lo so che non si fa così. Vabbè, storia molto molto breve. Ad un certo punto, per raggiungere una spiaggia, compare un cartello con scritto: guardate che a 100 metri bisogna. Non si può più proseguire con la macchina.
0: Bene. Quindi,
1: strada senza uscita. Quindi parcheggiate qui. Costo del parcheggio 5 euro. Io dico, vabbè, è comparsa proprio una persona che mi ha detto: guarda che devi parcheggiare qui. Io prendo la macchina.
0: Quindi ha suonato il parcheggiatore.
1: Sì, è esponato da qualche parte, no, ad un certo punto, e mi fa: guarda, parcheggia qui, lascio la macchina, vado avanti, supero questo parcheggio da 5 euro.
0: Ce n'è un altro.
1: Ce ne sono altri tre di parcheggi.
0: 5, 10, 15.
1: Altri tre parcheggi, altri tre location per
0: piccoli
1: parcheggiare
0: spiazzi, va bene.
1: A 3 euro al giorno. E allora dico, ma fermi tutti, qui mi hanno appena truffato.
0: Sì,
1: e qui ad un certo punto
0: inchiappettato.
1: Sì. Non ha fatto male, per carità, per 2 euro, però che cosa ho fatto? Al ritorno, quando ho preso la macchina, ho detto: scusatemi, ma perché qui 5 euro e lì 3? No, perché quelli sono, in inglese, no, perché quelli sono i parcheggi del supermarket. E io ho detto: non è vero niente, next time, I call the police. Così ho detto, quelli si sono messi a ridere, io me ne sono andato con la mia piccola vittoria in tasca. Vabbè,
0: sì,
1: non
0: circa,
1: importa,
0: circa. Anche perché dalle tue parti i parcheggiatori abusivi costano molto meno.
1: Molto meno, sì, sì, esatto.
0: 2-3 euro, una mancia. Va bene, allora, comp'anniversario, c'è del posto grandissimo, c'è una voragine incredibile.
1: Sì.
0: E quindi 333-2688-688 oggi per oggi, per i prossimi giorni.
1: Potete andare sul nostro sito www.radiocompany.com oppure scaricare la nostra applicazione, così potete ascoltarci ovunque voi siate. Avete anche la possibilità di compilare lì il form del comp'anniversario.
0: Se non ce la facciamo a fare due chiamate, la colpa è tutta di DJM.
1: Esatto, dai, 333-2688-688, speriamo di risentirci tra poco con qualcuno di voi.
3: Ora ci sono i piscaldi di Radio Company.
4: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
6: Cerchi l'arredamento

vecchia, però è già vecchia questa versione dei Supermodel di Tell Me Why. Prima c'era Tonight is the Night dei Le Click, che giustamente DJ Nick mi ricorda sono i La Bouche in versione, diciamo così, rivista e corretta, per questioni più che altro tecnico-contrattualistiche discografiche. Magari un giorno approfondiremo questa cosa qua. E poi insomma Neja con Shock. Attenzione, perché adesso invece parliamo di musica nuova, sempre qua dentro Un Sacco Belli. Vi ricordo sempre che se avete voglia di ascoltarci anche durante i momenti più impensati, radiocompany.com

0: verso la fine di questo blocco, ma anche di questa puntata. Prima c'era Pasilda con Afromedusa. Questo è un sacco belli, anzi è un sacco beach. L'estate di un sacco belli, gran finale. Attenzione, perché tra poco scopriremo una nuova posizione della classifica dei cartoni animati. Tra poco, così.
1: Bene, capo!

piatta, ragazzi, Swedish House Mafia da una parte, che si apprestano insomma probabilmente a chiudere un po' il loro percorso di reunion, almeno così mi dicono voci di corridoio, per cui se volete vederli avete come buona opportunità ancora qualche data a Ibiza. So che se non sbaglio sono all'Ushuaia, fanno queste mega mega feste, e poi insomma i Guns N' Roses con Switch I Don't Mind. Bene, già partita la basetta che ci porta verso il mondo dei cartoni animati. Abbiamo fatto questa classifica di quelli che sono i cartoon più votati da voi, più richiesti da voi durante tutto l'anno. Ne abbiamo fatto una lunga classifica estiva e oggi scopriamo la posizione numero 2. Mi sarei aspettato fosse stata la numero 1 e invece per un soffio è la numero 2, è lui.

0: Grazie ragazzi per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima puntata, l'ultima di Un Sacco Beach. Poi torneremo in modalità normale con Un Sacco Belli. Ritorneremo a casa. Fondamentalmente ritornerà a casa anche l'omino del Daft Punk. Grazie Sandy.
1: Ciao.
0: Grazie DJ Nick. Da Daniele Belli è tutto. Alla prossima puntata.
2: Ciao. Bel lavoro. Andiamo.
3: Un Sacco Belli.
4: Ce l'abbiamo fatta!
5: Radio Company ha scelto The New Beach, Chioggia, Venezia.
6: Spot! Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
7: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
6: Fatti un giro su bissolocasa.com.
8: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

Io sono Fabio De Magistris, c'è il nostro appuntamento, come avete sentito, cioè Company Yesterday, secondo contatto di questa settimana, martedì 8 settembre, 2 ore stasera da dedicare ai grandi successi di qualche anno fa. Gianluca Pacini si occuperà come sempre della parte tecnica, siamo pronti quindi subito a farvi sentire un bel po' di canzoni una dietro l'altra e senza nessuna interruzione. Tra pochissimo Kellys con Trick Me, poi Everything But A Girl, Jamiroquai, ritroveremo anche Whitney Houston, Chanel Twain, Sheryl Crow, Giuseppe Ferreri. Subito per partire un grandissimo successo di Jay-Z e Alicia Keys, c'è Empire State.

0: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
0: Fatti un giro su bissolocasa.com.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.

Siete su Radio Company, siamo all'interno di Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris. Ricordo che tutte le puntate di Company Yesterday si possono riascoltare, quindi le trovate in podcast tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di Stream oppure su tutte le principali piattaforme audio. Pronti a continuare allora con altre canzoni? Sentiremo Super Heavy, poi Smash Mouth, Fastball, London Beat, Michael Bublé.

0: Io sono Fabio De Magistris, siamo pronti a continuare con Gianluca Pacini in regia questo nostro appuntamento dedicato ai successi di qualche anno fa. C'è Company Yesterday, un'altra ora quindi da passare assieme, soprattutto tante canzoni da riascoltare. Sentiremo tra pochissimo Mystic, poi Mano Negra, Too Black, Spiller, Soul Provider, Sugar Babes, poi anche Kelly Rowland, subito Maroon 5.
1: Radio Company Yesterday.

0: per qualche minuto era Commander, la canzone che abbiamo riascoltato, un altro dei grandi successi per questo appuntamento di stasera dedicato a Company Yesterday. Ci fermiamo, brevissima pausa adesso per noi, a tra poco. Company Yesterday.
1: Don't stop the party. Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita a padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
8: Company! Don't stop the party!
9: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris.
8: Company Yesterday!
1: Don't stop the party!
0: Pronti a continuare questo appuntamento qui su Radio Company a quest'ora della sera con Fabio De Magistris. C'è Company Yesterday, ci sono tante altre canzoni da riascoltare, solo i grandi successi però di qualche tempo fa. Infatti tra poco ritroveremo I'll Be Missing You di Puff Daddy, poi Holly Valance, Michael Jackson con Justin Timberlake, e ascolteremo anche Bob Marley nel remix di uno dei grandi successi, cioè What Goes Around, poi Chef Sisters, Silicon Soul, Michelle Weeks e adesso Beyoncé. Say